0: non c'è nessun mezzo
1: per cambiarlo, per girarlo,
0: addolcirlo.
1: Oh Simone, Simone,
0: tu sei il più vecchio,
1: tu sei anche stato potente.

0: Gianni Schicchi della figliuola non può sentirne parlare. E intendi bene.
1: Ecco che viene.
0: Chi?
1: Gianni Schicchi.
0: Chi l'ha chiamato?
2: Io l'ho mandato perché speravo.
3: È proprio il momento
0: di andare a schicchi.
4: Donati sposare la figlia d'un

0: vino. Sola. Nessuno sa che buoso ha reso il fiato.
1: Nessuno bene.
0: Ancora nessuno deve saperlo.
1: Nessuno lo saprà.
0: Ehi, servi.
2: Dopo la trama vengo in camera. Nessuno.
0: Voi due portate il marco e i candelabri là dentro nella stanza di rimpetto. Donne, rifate il letto.
2: Ma...
0: Zitte, obbedite!

0: Chi può essere? Oh.
1: Maestro Spinelloccio, il dottore.
0: Guardate che non passi, ditegli qualche cosa che vuoi.

0: Pensa. Vediamo. Vediamo.
1: No! Riposa.
0: Ma io.
2: Riposa.
0: No. No, maestro Spinelloccio.
3: Oh, messer Nuoso.

cambia la voce, sento, è migliorato, e a me non è mai morto un ammalato. No, no.

esser notaio presto. Vi ho d'abuso donati, c'è un gran peggioramento. Vuoi fare testamento? Portate su con voi le pergamene. Presto, messere, se no è tardi. Ed il notaio

0: saputo? Hanno saputo che l'uomo è crepato?
1: Tutto crollato.
0: Babbo, si può sapere? L'uccellino non vuole più minuzzole?
1: Ora dagli da bere!

0: Ricordiamoci a spinti! Come volete, datemi panni per vestirmi! Presto, presto!
1: Ecco la cappellina! Se mi lasci la mula, questa casa, Mulini, disegna, ti do 30 fiori!
0: Va bene!
2: Se lasciami la casa e la mole Mulini, gli do 100 fiorini.
3: Sta bene.
0: Gianni, se tu mi lasci questa casa alla mole Mulini di segna, ti gonfio di quattrini.
3: Sta bene.
1: Lasci la mole di sì in questa casa, per te mia.

0: grazie, messer Amanzio. O Pinellino calzolaio, grazie, grazie, Guccio di nome. Troppo buoni, troppo buoni di venirne a servir da testimoni.
1: Povero tuo, io l'ho sempre calzato.

Retto, basta, i testi videro, testes videro. Possiamo incominciare, ma...

settima settembre scindizione undecima e Glutaro Amanzio di Nicolao ci disturenze per voluntate quosi donati scribo o testamentum e nulla

vostra forza da pementi, fiorini e testimoni. E cento al buon notaio, messer Bruno.